Umbada papa vigila va bene a me. Si tu la parla viezza americana, quando sa fa la mola sotto la luna.

Umma da papa vi gira va bene a me. Si tu la parla vi es americano. Quando sa fa la mola sotto la luna.